che modello, ma tanto il tempo resta sempre lui quello. L'unica cosa che c'è data di fare è avere tempo da poter organizzare, se da organizzare da dividere in spazi, cassa rullante, la mia voce di spazi, bassi, medi e alti, per fare salti, per far ballare il pubblico sugli spalti.

0: micro, proviamo a far cantare gli animali.
1: Radio Deluxe.
0: Vai col gruppo.
1: Pete, prende.
0: Bravo, microfono. Esatto, adesso voi due. Siete caldi? Avete spostato la macchina? Anch'io. 1, 2, 3, 4.
2: Paracile e il mondo insegna online.
1: Radio Deluxe. Te prende.
0: Esatto. Esatto. Esatto.
1: Hazte miembro, únete a nosotros y pon
3: me gusta
1: a Radio Deluxe.
3: A Radio Deluxe.
1: Sintoniza la señal online.